0: ízleljenek. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.
1: Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu. E invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi